di spettri, di soldati affamati e distrutti. Vola sulle macerie la bandiera nemica. Hai il colore del sangue.

0: per l'affare. Dato certo.
1: È pronto.
0: Vermicenti. Credi che mandare a trovare. Ti do di che provare almeno.